come onde nel vento, tra luce e cemento, scivoliamo leggeri nella città dei pensieri. Noi giochiamo la notte, noi vogliamo i piaceri, la città dei pensieri.